yag ëlëk bu ñu mën di way di way di way di way di way di way yalla jamm suba ñu mën di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di way di